guarda, c'è qualcuno che fa. Guarda qua con me. Sentro l'incane. E quando ne passiamo anche qualcosa si può sognare. C'è ne è qua quella che quante ne. Ancora quasi tu che qua che è una. Refreccio anche qua. Refreccio anche quando ne passiamo anche qualcosa. Poi pulla, cliccio, io zicca. Figli altro, mi cavo con la palla. Che così, nation, i bene con la terra, facciamo un ghecco qua. Fanio, che è con la terra, facciamo un ghecco qua. Ma lo fanio, che è con la. Se io mi chiedo una cosa, poi come su una ghiera, cliccio, e qua. E col denaro, quello con la città, si chiede, MTN, e quarta final. A ci do un semifinal, mangio, paga su, come San Juan, e con Spokane United. Anche la tua ci vuole i gomi con la terra facciamo un game qua qua ma c'è c'è un clacchi acqua clacque i tuoi con la terra facciamo un game qua qua che mo chi vuole qua qua con la bola d'anguara a ghiera oggi la che qua anguara che c'è ora manche e zi che qua la terra facciamo un game qua noi ane chi ha con la terra facciamo un game qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua. Olam kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Tane otsa imu tige e kwa kwa kwa kwa Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Chia bolo da tung al kang ge kwang Man chui dang kwang da chua pas ya kwe Sho kat kwa ge kwang Dere bacha mung ge kwa kwa mang ge Pula pula kli cho tri Hika ge kwang Dere bacha mung ge kwa kwa Chia ma sung ke Ke ma a ke dana kwa kwa Ke ma ka ke dana a kwa kwa Che qua andrebbe a fare un game qua qua. Se li credi qua fa niente, c'è una. Qua c'è. Che noi vuole andrebbe a fare un game qua qua. Suone. L'atleta in mano a qua vuole andare a fare un coach a sé. C'è una e vuole andare qua. Andiamo io a fare qua andare a fare un coach a fare un coach a fare un coach a fare. C'è una lane qua. Tu che qua andrebbe a fare un game qua qua in mano. Apa sih nak kue? Ego anda dapat sama ngge kua kua mangke. Hikin wak kua. Asing iman itu cak out cila bulat kua anda ne. Kedua sih mana? Bapak tu cuy kua. Ejo pun ya pelik kua ngge kua anda dapat sama ngge kua kua. Kua kan ngge kua. Kerasan akal ya pelik kua anda dapat sama ngge kua kua. Asyik mending buat aduan nak ya pula. Hei ni pula kat situ sungai. Kat kau ni kuat jadi, dia ni cingana. Kuat jadi sungai ya pasti aku nak terbaca mungkin kuat kuat. In kuat ada tanah akhirnya. Aku cila ipula terbaca mungkin mungkin frost lah cina. Kuat jadi sungai ya pasti aku nak. Akicho, itu yang mana tene. Terus lagi mana awak nak pelak ikhwan dan dan kuar, cuci pelak ikhwan. Pasu je, ah, ya pelak ikhwan tene. Si ibu la klati ikhwan. Kini ke, di mana awak nak pelak ikhwan dan kuar, pasu kat sana ikhwan. Lagi kuda manggil pelak cuma itu ya. Mau tiri ikhwan dari macam mungkin ikhwan. I pula nasu emak kira dengan kuat kuat. Muara acho awang lagi pula terpaksa mungkin kau mangge. Kamu kena pula dulu baca.
안 화를 붙이구나. 거대 내려주나. 이런 패스터 뿐이자 개코개 과. 잠깐 개코과. 거대. 인간에게 관대를 받자는 개코과. 헤니코야 블라드루가 첫판이었잖아. 앙화를 클리쳐. 개코개 과. 뒤로 붙이나 드렁구를 들여받자는 개코과 함께 블락하지마. 인화를 처음 내보냈네. 이것이 타이카니. 이것이 타이카니. 지만 레니그나 전에 왔자면 허공한 게 트이기광. 왕성이광.

ciclo como juegue Juan. Angle non che cosa ne rispai penne. Juan il che Juan te pensa un che qua. A così ciò sarò che Juan te ne manche più in fretta. Vieni già ciò un che Juan. Ci trasi un che canzi un come Juan. Cosa ne rispai che te Juan. A ci hai un che qua come un che passi in Juan da zilla. E Juan te pensa un che qua ci trasi un che ma pure chiede. Come che Juan te ne. A come lei una dan Juan e tu trude che ciò la ci trasi. Keep it on my tell about some good couple of one of the two that you not young. That's why we had to have some good couple. Says in a come to click up on a car. Keep up all the truck. I didn't want that. It didn't get one did it. Called an Achitasson. Kulikane says it. I'm about to take it on. Fanno quella coccio son drucani con atene FNB Stadium spariccia anche a cocca quel anche così ma quel come vuoi fare acciai pola che quante ne facciamo un gioco anche pola che un quadro così e ne con anche quante ne parla non ci ngana agua pola qua tim su vaga passi a gonna io acciai ne facciamo un gioco come anche tu anche pola che un quadro ago ci vede con anche un quadro in ciò non è pola quante ne facciamo un gioco qua. He came like a car. I sit in a kid and I cut her. I'm going to cheat that tongue when I get one day. I've been zip like one. Talk whenever I do what you call another skinny. I can't go to anywhere. Tell me you have come and get one of my name. Miguel. Hate your chapel at Malikuna in Hobo. Chimana, what a black quantity among your cross. You're going to go. Chimana, what you have a contact from what I did among your Flacadina. Chiana. Anguara tena kudu nga bulak patim jimaga pasakuna Anguara kutuwi Pasik nga iya bulak iku antene Sitka singe ga klak kau Kikosi kaikane Flakazi ga sitka sing Giang kwa Hiamang iya kwa antene Chia iya bulak iya kwa kwa Anguara kutuwi iku antene Gatua iku kwa Fem fa iftak milita kru iku kwa Bulat makin dan aku kau kau antara baca mungkin kau kau mungkin pansir atau na ibola. Kau antara baca mungkin kau kau mungkin atau muara kecoh teka. Hal itu na bola dulu kecia. Baca kau kau antara baca mungkin iane. Cian aku lagi bola kau kau mungkin pansir bola kau nak kau muara kia kecia. Kau kau dah nak rasa macam ni? Tuah refleks cung, ia cung ye kuang. Refleks cung, ia cung ye kuang. Kau ke kuang terbaca mungkin kau kacau pun coba. Kuang lu ya kuang terbaca mungkin kuat kuat. Ya boleh lah. Kuang terbaca mungkin kuat pun mungkin. Cina kelain ni kuang.

quasi quando era passato un gioco completo un po' così e non è con la terra passato un gioco con questo centro un cane passi giù e si gioco con la terra in barba in settimana qua c'è insomma e chi ha passato una e quando era passato un gioco con un po' così ma con una che qua con una e c'è un po' così ma qualcuno i pula che quando ne facciamo un via colpo fare il simana a quella topra quando mangia chi fanno cagliare una pizza non guarda che ciò che è andato a fare un gioco qua che qua la situazione che è che o che spiro si fa tanto da mangi così nei scene non ma quale ne riesco qua niente qua e vuole anche che come con che con te faccia un gioco qua giù da voce qua e quelli con la terra faccia un gioco qua mangi suona c'è una qua ti ha vuole mani mozzi la terra ti ha lei con la gioco qua lei con e quello che quando era passato un ghiacco qua a nuotare ci ci vuole un quadro a chi è che ci vuole a ci trosso ci ma chiede una a c'è la i pulanghi qua a ci trosso un ghiacco così con i gonna ma da pala pala ngai pulang on c'è la che qua tocco una durego ci qua a un quadro che passi qua e a pulatere passato un ghiacco qua